106.3 FM so. Ano pebe re rao. Ba mene wukasa mi wala division so ho. Mi wo blessed three ventures. Ye mami numa edigra. Ye papa numa. Edia bibidro sayade.